Oppure, troppo impetente! Ci sono anche gli altri, sai! Lei fa zoletico a quella porta, la deve tagliare con archetto, seccare! Possibile una trovata a tutti adesso? Voi avete capito cosa siete qui per fare? Parlo a musicisti, spero, no? Voglio sentire suono combatto! A capo!

Oboe, troppo impetente! Ci sono anche gli altri, sai. Lei fa zoletico a quella porta, la deve tagliare con archetto, seccare! Possibile non trovarla a tutti adesso? Voi avete capito cosa siete qui per fare? Parlo a musicisti, spero, no? Voglio sentire suono combatto!

0: Mittwoch, 22 Uhr, die Sendung Musica Nova.
1: Il ritrovamento di tali documenti ha dato l'occasione ai SADO, Società Anonima Decostruzionismi Organici, per allestire lo spettacolo che ci accingiamo a proporvi. Iniziamo quindi con Der Prinz auf dem Granatapfel, il principe sul melograno. Quest'opera in due atti, caratterizzata da un tono aulico e contemplativo, trae ispirazione dal Piccolo Principe di Antoine de Saint-Exupéry. Qui Tannhäuser trasforma la dolce ingenuità del principe di Saint-Exupéry in una figura allegorica e didascalica, un principe metafisico che viaggia non solo attraverso pianeti, ma anche attraverso i livelli della conoscenza umana e i misteri dell'esistenza. A corredo dell'esecuzione, l'ensemble propone la retroproiezione dell'autoripetizione iconografica dal titolo Grenade et framboise sur la table. Signore e signori, a voi, Società Anonima Decostruzionismi Organici, che eseguirà per voi l'ouverture dell'opera Der Prinz auf dem Granatapfel, il principe sul melograno. Buon ascolto!

Sempre da The Bibelschreiber si propone ora Ein Tanz der Angste, una danza delle paure. La prima rappresentazione avvenne nel 1947 al Komische Oper Berlin, uno dei teatri più innovativi e sperimentali della futura capitale tedesca. Fondato nello stesso anno sotto la direzione del regista e produttore esecutivo Arthur Rother. Tra i presenti alla prima vi era anche il celebre regista italiano Roberto Rossellini. A corredo dell'esecuzione, l'ensemble ritiene opportuna la retroproiezione del proprio video dimostrativo dal titolo Moto Deciduo. Buon ascolto.

Nel febbraio del 1939, Tannhäuser compose la seconda parte di Nachhaltige Zentralheizung dal titolo Nicht Nachhaltige Zentralheizung. Fu eseguita per la prima volta nella cattedrale di Ratisbona, avvalendosi della tecnica da lui stesso inventata denominata Raumakustische Klangmodulation Technik. Infatti Tannhäuser è da considerarsi l'inventore dell'unità di riverbero. Oggi tale effetto è ottenuto meccanicamente tramite camere a molla oppure utilizzando la tecnologia digitale. All'epoca Tannhäuser non disponeva di tali artifici, ma aggirò astutamente l'ostacolo utilizzando l'ambiente di una cattedrale come camera di riverbero. Il batterista venne posto all'interno della chiesa, rivolto verso l'esterno, per applicare il riverbero naturale prodotto dall'ambiente solo al suo strumento. Pertanto il pianoforte e l'Ondmartno vennero posti all'esterno in prossimità dell'ingresso, restando immuni dalla riverberazione. Nei documenti dispersi ritrovati ad Asmara è stata rinvenuta una bobina a filo con una registrazione dell'epoca. Poniamo ora alla vostra cortese attenzione alcuni secondi di tale registrazione.

E ora i Sado vi proporranno la loro versione di Nicht nachhaltige Zentralheizung. Al corredo dell'esecuzione, l'ensemble ritiene cosa buona la retroproiezione del proprio filmato dal titolo Calore pleonastico. A voi, i Sado.

Signore e signori, a voi SADO, Società Anonima dei Costruzionismi Organici, nell'esecuzione del tema principale della colonna sonora di Die Nacht der Puppen. Buon ascolto.

Preludium zu einem Lügnerabend. Preludio alla serata di un mentitore è una romanza dissonante, interamente costruita su scala esatonale, ispirata a Claude Debussy, parte dell'opera Palingenesi della caduta del barone Hoffmann, composta dal maestro nel 1955. Il personaggio di Hoffmann è un antieroe, un uomo il cui desiderio di potere e di status sociale lo porta a compiere scelte morali discutibili e a rinnegare le sue origini. L'infatuazione per Fräulein Magda, una donna di una bellezza eterea ma emotivamente distante, diventa il motore della sua distruzione. A corredo dell'esecuzione, l'ensemble ritiene necessaria la retroproiezione del mediometraggio autoprodotto dal titolo Proteine inopportune. A voi Preludium zu einem Lügnerabend di Johann Fritz Tannhäuser. Eseguono i Sado.

Johann Fritz Tannhäuser trascorse gli ultimi anni della sua vita ad Asmara, in Eritrea, accudito dalla moglie Dietlinde, conducendo vita ritirata e modesta. In questo periodo il maestro si dedicò all'ambizioso progetto Spielerische Kinderstücke, pezzi ludici infantili, una raccolta di brani semplici con l'intento di avvicinare i bambini alla musica classica contemporanea. Uno dei pochi brani di tale periodo a noi pervenuti nei documenti di Asmara è Pantera Pardus, tratto appunto da Spielerische Kinderstücke, uno studio in forma sonata A, B, A, tripartita, con basso fugato, di facile esecuzione. Il primo tema della sonata narra del Pantera Pardus, animale molto diffuso in Eritrea. Il secondo è dedicato al cacciatore, mentre lo sviluppo, nonché B, descrive l'ascesa dell'anima della bestia in paradiso. A corredo dell'esecuzione, l'ensemble valuta appropriata la retroproiezione del documentario autodiretto dal titolo Infanti. Signore, signori, Pantera Pardus.

Nel 1964 Johann Christian Heuser, in preda a una crisi esistenziale, decise di distruggere tutta la sua opera. Il 4 ottobre 1965 diede fuoco ai suoi manoscritti e alle sue partiture, causando involontariamente l'incendio e la distruzione della sua casa ad Barwa, ritrovandosi senza dimora. In conclusione di serata, i SADO, Società Anonima Decostruzionismi Organici, eseguiranno Rund, il brano che forse rappresenta maggiormente il maestro sul piano estetico e filosofico. Il brano fu scritto a Heidelberg nel 1934, nel periodo in cui soleva frequentare il filosofo Karl Jaspers. Fu proprio la loro frequentazione che portò Jaspers a coniare la celebre frase: l'essere è tondo, un concetto che rifletteva la complessità e la ciclicità dell'esistenza. E con questo brano vi ringraziamo per la preziosa attenzione che ci avete concesso e ci congediamo nella speranza di farvi cosa gradita. A corredo dell'esecuzione, l'ensemble propone la retroproiezione dell'effettistica visuale autoprodotta dal titolo Rotondità. Signore e signori, Rund di Johann Christian Heuser, eseguono i SADO.

Oboe, troppo impetente! Ci sono anche gli altri, sai. Lei sta zoletico a quella corda, la deve tagliare con archetto, secare! Possibile una trovata a tutti adesso? Voi avete capito cosa siete qui per fare? Parlo a musicisti, spero, no? Voglio sentire suono combatto! Da capo!